0: guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera, nei nostri cuori perfetta. Quindi alza la musica, lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta. Nella notte infinita che ci piace tanto.
1: Yo, hey, Alter, ich mach dir platt, yo, Bruder, was ist los, yo.